0: non mi aveva detto se caffè. Se è all'estate a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa non vai a il mio
0: lavoro. Domani. Voi
1: volete il nostro facile.
0: Non come il mio.